0: che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario.
1: Promettiamo di non fare chiasso, quindi tu torna pure a dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire.
2: Mesdames et messieurs, j'aimerais attirer votre attention pendant quelques secondes, s'il vous plaît.
3: C'est quoi cette chanson exactement?
4: C'est une tuerie.
5: Original tout ça. C'est...

pezzo, covardia e cocciere otto strago. Io sempre una visione di poeta, bevo una medita che tu ama mi afeta. Sou só mais um filho.